0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco ne solingo via.

0: Lucia forse l'amo. Puntua il ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel diale.
0: Io fremo e tu scoprirai.

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese dal trafitto.

La savanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura